Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. Non chiedi...

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: C'è qualcosa che non

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento ma anche una nuova settimana. Come state? Tutto bene? Come avete iniziato questo lunedì? Mi auguro nel migliore dei modi. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare. Innanzitutto immaginate di comprare una valigia senza sapere cosa contiene all'interno. Potreste trovare ovviamente di tutto, perché sono delle cose a sorpresa, no? C'è la surprise all'interno, quindi vestiti, souvenir, oggetti costosi, oppure una quantità di calzini sbagliati che non servono assolutamente a niente. Eppure esiste davvero chi paga per correre questo rischio. Esistono proprio i cacciatori di bagagli perduti. Ne parliamo tra poco.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Cari amici di The Mag, parliamo di una cosa non proprio bella da vivere sulla propria pelle. Quando lo sentiamo che questa cosa è successa ad altre persone, mi dispiace, deve essere veramente brutto. Poi quando capita a te è ancora più brutto, quando devi prendere un volo, devi prendere un aereo e poi il bagaglio viene smarrito in aeroporto. Cosa succede da quel momento in poi? Beh, le compagnie cercano di ricongiungerlo ovviamente al proprietario, ma quelli che rimangono definitivamente non reclamati possono, a seconda del paese e ovviamente delle procedure applicate, essere ceduti, essere donati o finire in circuiti di vendite e di aste. Ed è proprio da qui che è nato un fenomeno diventato molto popolare sui social: acquistare dei bagagli senza conoscerne esattamente il contenuto e poi aprirli davanti alle telecamere. Un programma tipo Affari Tuoi, ma con i bagagli di altre persone sfortunate, in questo caso che non li hanno reclamati, ed è praticamente una mystery box, soltanto che qualcuno quella scatola l'aveva preparata per andare in vacanza, quindi non sappiamo effettivamente cosa ci può essere all'interno. Il fascino è ovviamente nella sorpresa: magari hai pagato poco e trovi qualcosa di valore, oppure apri la valigia e scopri che ci sono delle magliette, un caricabatterie incompatibile con il tuo telefono, oppure uno spazzolino, no? Le cose che normalmente si possono portare in viaggio. Personalmente mi piace questa idea, perché mi piace il mistero, il sapere che puoi pagare una cosa poco e all'interno c'è tanto guadagno, ovviamente.

0: ovviamente la valigia deve avere anche un determinato status, no? Se senti già degli odorini strani non ci butterei proprio tanti soldi, perché ci sono anche quelli che si portano dei viaggi gli alimenti e se vanno male non è proprio il massimo, ecco. Comunque c'è anche questa nuova tendenza.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

21 settembre, anche oggi naturalmente c'è un appuntamento dedicato all'oroscopo e ai consigli delle stelle. Ariete, lasciate in disparte i piccoli problemi affettivi. Toro, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni della giornata. Gemelli, cercate di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Cancro, la giornata si presenta proficua e vantaggiosa. Leone, vi sentirete in ottima forma per affrontare gli impegni odierni. Vergine, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno, segnali positivi quindi. Bilancia, cercate di essere meno distratti nell'attività professionale, un po' di attenzione. Scorpione, utilizzate al meglio le energie che avete a disposizione e Sagittario, sarete sostenuti dalle stelle per affrontare i problemi odierni. Capricorno, un pizzico di intuizione in più vi aiuterà a risolvere problemi. E Acquario, concentrate il vostro impegno nell'attività professionale e Pesci, momenti di malumore in una giornata che in realtà pressoché si dimostra ottimale. Anche per il 21 settembre è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è un bel rapporto che è tornato, diciamo un sentimento, ecco, più che un rapporto tornato molto, molto forte tra le persone e gli oggetti vintage. Tutto questo è tornato al centro delle conversazioni social, soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. La cosa interessante è che spesso un po' tutti noi, no? Non conserviamo un oggetto per il suo valore, lo conserviamo, almeno per quanto mi riguarda, se ho degli oggetti di un bel po' di anni fa, lo conserviamo per il valore, no, effettivo che hanno per noi. Magari ci ricordano un determinato momento della nostra vita, un regalo che ci ha fatto una persona importante, e poi quell'oggetto riprende valore magicamente dopo tanti anni, tipo una vecchia macchina fotografica, un CD, una maglietta. Ci sono determinate cose che sono molto forti, no, dopo un bel po' di anni, e noi queste cose non le buttiamo. Tanti di noi si ritrovano questi oggetti che poi riprendono valore. Lo facciamo perché gli psicologi in questo caso hanno voluto spiegare, si parla soprattutto di tempo, si parla soprattutto del ruolo che hanno nel tempo, nella nostra crescita, no? Appunto, come dicevo prima, possono avere quel qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, quindi hanno quel cue della memoria, hanno questi stimoli capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni molto, molto forti che magari non torneranno più. E forse spiega perché aprire un cassetto della nostra adolescenza sia quasi una piccola macchina del tempo meravigliosa. Il problema arriva quando questa teoria viene utilizzata per giustificare qualsiasi cosa. Perché conservi questo caricabatterie di un telefono che non esiste più dal 2007? In quel caso non siamo bravi a smistare la roba e siamo degli accumulatori seriali. Ecco, questo è sbagliato, però se ci teniamo un determinato oggetto va bene, perché ci ricorda qualcosa, e poi un giorno magari potremo anche guadagnarci qualche soldino in più se vogliamo liberarcene, perché c'è sempre questo ritorno del vintage.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Austin, in Texas, un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un controllo stradale. La vittima, colpita al torace dopo un breve inseguimento a piedi nella zona nord della città, è ricoverata in condizioni gravi ma stabili. Secondo fonti del Dipartimento di Sicurezza Interna, che sovrintende all'ICE, si tratterebbe di un migrante venezuelano senza documenti. Nella capitale texana si sono scatenate immediate proteste contro gli agenti dell'ICE. Kirk Watson, sindaco democratico di Austin, ha dichiarato di volere che il Dipartimento di Polizia della città sia coinvolto nelle indagini. È morto all'età di 27 anni Presley Gerber, figlio della supermodella americana Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Il decesso è stato registrato sul portale del medico legale della Contea di Los Angeles in una struttura di riabilitazione, come riportato da TMZ. Il giovane era l'unico figlio maschio di Crawford e di suo marito, nonché il fratello maggiore della modella e attrice Kaya Gerber. In passato, sui suoi profili social, Gerber aveva documentato la sua battaglia contro i problemi di salute mentale e l'abuso di sedativi. Secondo quanto riportato da TMZ, l'autopsia non è ancora stata effettuata. A Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo di 35 anni è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua cascina, uccidendo un 36enne di nazionalità albanese. La pistola era regolarmente detenuta, ma non avrebbe potuto essere custodita nella cascina. La procura sta ricostruendo la dinamica e ha disposto l'autopsia. In chiusura il calcio con la quinta giornata di Serie A. Nel posticipo il Milan si riscatta dopo la sconfitta contro il Benfica e batte 3-0 il Lecce a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira. La Juventus supera 2-0 l'Atalanta, mentre il Napoli pareggia 1-1 a Firenze. Vittorie anche per il Parma, 2-1 contro il Genoa, e per il Frosinone che supera 2-0 il Como. La Serie A ora si ferma per la pausa delle nazionali, tornerà in campo il 10 ottobre. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Come già preannunciato, dobbiamo parlare di un grande artista, Sting, che sarà la voce narrante di Nino, un film su Nino Rota, un documentario che è dedicato proprio alla vita, alla musica del grande compositore italiano. Il nome di Nino Rota magari non è immediatamente familiare, no, a tante persone, ma magari basta ascoltare pochi secondi delle sue musiche per riconoscerlo. Ah, l'ha fatta lui, ah, è lui il compositore, succede sempre così. Lui ha lavorato a lungo con Federico Fellini, ha firmato colonne sonore di film come La Strada, La Dolce Vita, Amarcord, e nel cinema internazionale legato soprattutto alle musiche della saga del Padrino, Il Padrino parte 2 anche, che vinse l'Oscar insieme a Carmine Coppola. E il documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La scelta di Sting come narratore crea proprio questo incontro bellissimo tra due mondi musicali che, se messi a confronto, sono molto lontani, sono lontanissimi anzi, ed è una di quelle occasioni in cui ci ricordiamo che una colonna sonora può effettivamente diventare famosa quasi quanto il film. Per esempio, mi viene da citare delle colonne sonore famosissime, lo squalo, no? Il primo squalo che ha fatto venire il terrore a tantissime persone, dun dun dun dun dun dun dun dun, è una colonna sonora che è importante quanto il film, quindi sarà sicuramente un qualcosa di bello da vedere.
0: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È il tempo di The Mac.
3: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Un pomeriggio speciale per i neo diciottenni di Jesolo, protagonisti nella tradizionale cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale per celebrare il passaggio alla maggiore età. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito un momento istituzionale, un'occasione di incontro e confronto con una personalità del mondo della musica. Grazie infatti alla formula del meet and greet introdotta negli ultimi anni dall'amministrazione, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare Giorgia, impegnata al Palaturismo nelle prove del concerto in programma a Jesolo. La cantante ha salutato i giovani rivolgendo loro un augurio per questo importante momento della loro vita, quello in cui si entra ufficialmente nell'età adulta. Nel suo messaggio li ha invitati a impegnarsi e a seguire con determinazione ciò che amano, coltivando le proprie passioni e le proprie aspirazioni. Un momento insomma pensato per festeggiare un traguardo personale, ma anche per ricordare ai giovani il valore dell'essere cittadini e l'importanza di contribuire con le proprie scelte, le proprie energie alla comunità di cui fanno parte. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini, questo grazie a un accordo strategico ed innovativo sottoscritto dal Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.p.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, una digital integrator con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. Il percorso parte da due considerazioni ed analisi prioritarie: da una parte un comune come Jesolo, da sempre votato l'innovazione alla ricerca di progettualità tese al miglioramento dei servizi, soprattutto quando si tratta di sicurezza e accoglienza, dall'altra l'inevitabile riferimento alle statistiche che fanno emergere un dato significativo: oltre 600 annegamenti e migliaia di interventi di soccorso lungo gli 8.000 km di costa jesolana. In uno scenario reso più complesso dall'alta densità di presenze turistiche e dalla variabilità delle condizioni marine, VAR Group affianca il comune di Jesolo, Jesolo Turismo, sviluppando AI Beach Safety, un sistema basato su modelli proprietari di computer vision in grado di analizzare in tempo quasi reale i flussi video provenienti dall'area monitorata e segnalare situazioni di potenziale rischio. Il progetto prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla sorveglianza del mare. Nei prossimi giorni partirà di fatto il progetto per quanto riguarda l'installazione delle telecamere sulle altane, sulle cosiddette torrette, e inizierà poi la ricerca delle immagini che poi serviranno per l'avvio della sperimentazione a partire dalla prossima primavera. Da ricordare che Jesolo Turismo è nata più di 30 anni fa, Jesolo, come prima esperienza di società partecipata per la gestione del servizio di salvataggio. Chiudiamo ricordando che le sculture di sabbia realizzate in Piazza Brescia sono ancora visibili, ancora per qualche giorno, per cui chi non l'avesse ancora viste, insomma, si può recare in Piazza Brescia, qualsiasi ora del giorno e della notte, per poterle ammirare fino a quando poi si deciderà di distruggerle e restituire la sabbia alla sua collocazione naturale. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ben ritrovati, una buona giornata, soprattutto insomma un buon inizio di questa nuova settimana, un buon lunedì mattina qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti per cominciare questa nuova puntata, pronti per andare soprattutto alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio nei prossimi giorni. Restate con noi.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

21 settembre anche oggi naturalmente c'è un appuntamento dedicato all'oroscopo e ai consigli delle stelle. Ariete, lasciate in disparte i piccoli problemi affettivi. Toro, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni della giornata. Gemelli, cercate di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Cancro, la giornata si presenta proficua e vantaggiosa. Leone, vi sentirete in ottima forma per affrontare gli impegni odierni. Vergine, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno, segnali positivi quindi. Bilancia, cercate di essere meno distratti nell'attività professionale, un po' di attenzione. Scorpione, utilizzate al meglio le energie che avete a disposizione e Sagittario, sarete sostenuti dalle stelle per affrontare i problemi odierni. Capricorno, un pizzico di intuizione in più vi aiuterà a risolvere problemi. E Acquario, concentrate il vostro impegno nell'attività professionale e Pesci, momenti di malumore in una giornata che in realtà pressoché si dimostra ottimale. Anche per il 21 settembre è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati a tutti voi, al popolo, agli ascoltatori della nostra radio, da parte mia, da parte di Ale, in questo lunedì 21 di settembre. Io sarei anche a questo punto curioso di sapere la vostra, ma quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, secondo voi era l'ultimo weekend d'estate o il primo d'autunno? Perché insomma, visto la giornata, vista anche le temperature, devo dire che più che l'ultimo sembrava quasi un weekend di metà agosto, un weekend estivo a tutti gli effetti. Devo dire che ce lo siamo goduti, anche perché quest'estate, non so voi, ma io quest'estate me la sono goduta davvero poco, con tutto quel caldo, con tutta quell'afa che c'era. Ecco, ora quando arrivano questi weekend un po' più freschi, un po' più frizzantini, mi viene quella nostalgia d'estate, quella nostalgia di tutte quelle cose estive che magari fai senza dover necessariamente sudare, come è avvenuto quest'estate. Vabbè, tra poco continuiamo, tra poco andiamo a vedere anche a scoprire, più che vedere, i tanti eventi in programma qui a Jesolo nei prossimi giorni. Restate con noi.

0: Siamo in diretta, siamo nella nostra postazione in questo lunedì mattina davanti al nostro microfono, qui per ricordarvi anche i tanti appuntamenti in programma non solo nei prossimi giorni ma anche in queste ore qui a Jesolo, ad esempio come sta accadendo insomma da un bel po' di tempo a questa parte, fino alle 12.30 in piazza Kennedy. Anche quest'oggi troverete l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Bene amici, a questo punto insomma che facciamo? Ma sì, torniamo anche a parlare di musica live, un argomento nel quale insomma Jesolo oramai davvero non è seconda a nessun'altra località. Siamo partiti alla grandissima con Luciano Ligabue, poi l'appuntamento con Giorgio, ecco, preparatevi perché il prossimo grande appuntamento con la musica dal vivo al Palaturismo di Jesolo in calendario martedì 6 ottobre con Fiorella Mannoia, il suo ultimo tour, Anime Salve.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, io a questo punto vi parlo anche di Moon. Che cos'è Moon? Beh, è una grande mostra dedicata alla Luna tra Terra e spazio che trovate al J-Museo di Jesolo fino al 6 gennaio. Una mostra aperta tutti i giorni con orario dalle 10.30 alle 21.30 che, pensate, su due piani racconta quello che è il rapporto tra l'uomo e il cielo, dalle prime osservazioni ad occhio nudo fino poi a quelle che sono state le missioni che oggi riportano l'umanità verso la Luna. Al centro un planetario digitale a 360 gradi, pensate, tra i più avanzati d'Italia, ma anche un meteorite lunare, il cannocchiale di Galileo e la scuola per astronauti. Insomma, una mostra per famiglie, scuole, ma anche curiosi.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

amici, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani sempre qui su Radio Jesolo Web. Da Ale per il momento è tutto, un buon lunedì pomeriggio a tutti voi, ciao!

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Un pomeriggio speciale per i neo diciottenni di Jesolo, protagonisti nella tradizionale cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale per celebrare il passaggio alla maggiore età. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito un momento istituzionale, un'occasione di incontro e confronto con una personalità del mondo della musica. Grazie infatti alla formula del meet and greet introdotta negli ultimi anni dall'amministrazione, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare Giorgia, impegnata palaturismo nelle prove del concerto in programma a Jesolo. La cantante ha salutato i giovani rivolgendo loro un augurio per questo importante momento della loro vita, quello in cui si entra ufficialmente nell'età adulta. Nel suo messaggio li ha invitati a impegnarsi

0: sia seguire con determinazione ciò che amano, coltivando le proprie passioni e le proprie aspirazioni. Un momento, insomma, pensato per festeggiare un traguardo personale, ma anche per ricordare ai giovani il valore dell'essere cittadini e l'importanza di contribuire con le proprie scelte e le proprie energie alla comunità di cui fanno parte. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini, questo grazie a un accordo strategico ed innovativo sottoscritto dal Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.p.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, una digital integrator con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. Il percorso parte da due considerazioni ed analisi prioritarie: da una parte, un comune come Jesolo, da sempre votato all'innovazione e alla ricerca di progettualità tese al miglioramento dei servizi, soprattutto quando si tratta di sicurezza e accoglienza; dall'altra, l'inevitabile riferimento alle statistiche che fanno emergere un dato significativo: oltre 600 annegamenti e migliaia di interventi di soccorso lungo gli 8.000 km di costa jesolana. In uno scenario reso più complesso dall'alta densità di presenze turistiche e dalla variabilità delle condizioni marine, VAR Group affianca il comune di Jesolo, Jesolo Turismo, sviluppando AI Beach Safety, un sistema basato su modelli proprietari di computer vision in grado di analizzare in tempo quasi reale i flussi video provenienti dall'area monitorata e segnalare situazioni di potenziale rischio. Il progetto prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla sorveglianza del mare. Nei prossimi giorni partirà di fatto il progetto per quanto riguarda l'installazione delle telecamere sulle altane, sulle cosiddette torrette, e inizierà poi la ricerca delle immagini che poi serviranno per l'avvio della sperimentazione a partire dalla prossima primavera. Da ricordare che Jesolo Turismo è nata più di 30 anni fa, Jesolo, come prima esperienza di società partecipata per la gestione del servizio di salvataggio. Chiudiamo ricordando che le sculture di sabbia realizzate in Piazza Brescia sono ancora visibili, ancora per qualche giorno, per cui chi non l'avesse ancora viste, insomma, si può recare in Piazza Brescia, qualsiasi ora del giorno e della notte, per poterle ammirare fino a quando poi si deciderà di distruggerle e restituire la sabbia alla sua collocazione naturale. Con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati con voi Alessandra Bellotti e il nostro Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Ale.
1: Come stai?
2: Ma guarda, ti stavo per chiedere come stai, allora rispondo io alla tua domanda molto bene, tu come

0: Sei?
1: Molto bene, anche se insomma comincia già a mancarmi Cecilia per sei tornato da boh quanto, una o due settimane?
0: Non lo so, ho perso il conto perché, lo sai perché ho perso il conto? Perché io facevo il conto alla rovescia, è arrivato l'autunno. Oggi, lunedì 21 settembre, mia. Qualcuno doveva pur dirlo, ci sono io qui per annunciare che siamo in autunno.
1: Ecco, sei, come dire, la fatina dell'autunno, il nostro Alo. Bene, allora cosa facciamo oggi? A parte, immagino, visto che è lunedì, l'oroscopalo, no?
0: Beh, non solo l'oroscopalo chiave autunnale.
1: Perché si oroscopa anche in autunno.
0: Sì, soprattutto in autunno perché comincia a fare un po' più freddo, quindi oroscopare diventa una pratica anche se vuoi più piacevole, necessaria, anzi un camino, un bicchiere di vino rosso. E quindi tra fogliame che cade e vino che sale, io ti dirò, vi dirò l'oroscopalo dell'autunno.
1: Bene, poi continueremo con Strano ma Vero, Animal Edition, questa nuova rubrica insomma che riguarda principalmente il mondo animale, un animale che mi fa dell'invidia ma ancora non vi dico di chi si tratta. E poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che ti diranno se sei single.
0: Ah, io non possiamo saperlo, io e te.
1: Possiamo saperlo, no, vabbè, per un periodo sarai stato single nella vita.
0: A voglia.
1: Allora vediamo se queste cose te le hanno dette.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo. 1, 2, 3.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia ufficialmente il Comedy Radio Show di questo lunedì 21 di settembre, primo sì. giorno dell'autunno, primo giorno della nuova settimana.
2: Certo, la nuova settimana che inizia, la prima settimana autunnale. Quanto ti piace? Non ti piace questa cosa che inizia sì. la settimana e inizia la stagione?
1: Certo, ovvio.
2: Visto peccato. Che sei tanto contenta
1: sì,
2: di queste cose.
1: Però dovrebbe essere l'ultima di... No, non è l'ultima di settembre, perché c'è anche la
2: no,
1: prossima.
2: No, perché
1: che
2: il prossimo lunedì è 28, certo.
1: Vabbè, non ci interessa. Andiamo all'oroscopalo,
2: come ogni segno appunto affronterà l'autunno, ovviamente non vale solo per oggi l'oroscopalo, vale per la settimana, in questo caso un po' per tutto l'autunno. Lo spoiler, male tutti e 12 segni, è la domanda
1: certo.
2: come affronteremo l'autunno.
1: Ma a me l'autunno piace, perché?
2: Ma anche a me, ogni stagione è bella, non possiamo dire che una stagione è più brutta rispetto a un'altra, ogni stagione ha il suo, beh dopo tanto caldo, quanto caldo ha fatto quest'anno?
1: Sì, no, viva l'autunno.
2: E allora viva l'autunno, viva un po' di fresco, viva il fresco anche. Comunque partiamo con Ariete. Io l'autunno lo domino e poi scivoli sulla prima foglia bagnata. Toro, finalmente i piatti caldi. Hai già mangiato 3 zuppe e non è nemmeno mezzogiorno. Piano, Toro. Gemelli, l'autunno mi ispira. Ti ispira solo a cambiare umore ogni 7 minuti. Cancro, che bello, le coperte. Hai già nostalgia dell'estate e delle persone che non ti hanno scritto, così. Leone, io in autunno sono elegante. Ti vedono con una sciarpa leopardata lunga 3 metri.
1: Il leone è sempre top.
2: Occhio a inciampare però, perché 3 metri sono tanti. Vergine, è il mio periodo preferito. Hai già organizzato il cambio di stagione, il cambio vita e il cambio identità. Bilancia, amo i colori dell'autunno. Non sai scegliere fra 2 felpe e vai in crisi cromatica. Scorpione, l'autunno è la mia stagione e infatti diventi ancora più misterioso, criptico e leggermente inquietante. Scorpione comunque deve essere sempre qualcosa
1: che si
2: creepy.
1: Sì, qualcosa da lamentarsi.
2: Tra creepy e lamentoso. Sagittario, in autunno riparto. Riparti per un viaggio lontano da tutto, anche da settembre.
1: Lontano da tutto?
2: Da tutto, sembrava tipo batte GPT. Forte sempre, senza dire il nome però praticamente, si è capito? Poi Capricorno, ecco, la nostra Ale.
1: Sentiamo.
2: Finalmente si torna produttivi. Dopo 40 minuti hai già bisogno di un weekend lungo.
1: Quando
2: confermi?
1: Quando si è smessi poi?
2: Quando si è smessi?
1: Smesso di essere produttivi?
2: Mai. Tu mai, da quello che so, no. Mi racconti ogni volta.
1: Neanche
2: non ti fermi
1: agosto,
2: mai.
1: Neanche Ferragosto.
2: Ti farei l'applauso ma ho in mano il telefono,
1: no,
2: quindi passo all'acquario.
1: Non c'è niente da applaudire.
2: Niente. Io non riconosco le stagioni, dice l'acquario. Indossi sandali e giacca pesante. Sei un glitch meteorologico. Così. E poi chiudiamo con Pesci. L'autunno è poesia. È poesia finché non piove. Poi diventa tragedia.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Well, who's next?
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Vi abbiamo letto l'oroscopalo di oggi, lunedì 21 settembre, che vale per tutta la settimana, non solo, forse varrà per tutto l'autunno.
3: Fino al 21 dicembre, quando
2: purtroppo
3: torna...
2: perché insomma non è proprio positivo. I difetti di ogni segno zodiacale per quanto riguarda l'autunno. Ma andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
3: Ci scrive Valeria, ciao Valeria.
2: Ciao Vale.
3: Sono Bilancia, ho detto che amo i colori dell'autunno, poi ho provato a scegliere una felpa e ho avuto un crollo emotivo cromatico. Settembre mi sta testando. Che non è facile adesso, vabbè, Valeria
2: e
3: Bilancia.
2: Abbinare i colori?
3: No, scegliere il colore della felpa.
2: Perché?
3: Perché altrimenti io, conoscendomi,

0: vabbè, sono ariete,
1: sì,
0: un arietino ascendente cancro,
1: sì,
0: e io sceglierei sempre la felpa nera perché, beh, il nero sta bene su tutto, sul,
1: certo,
0: jeans. Però io ho tante felpe, ho la felpa verde, verde salvia, verde menta, ho la felpa rosa,
1: ma va bene,
0: ho la felpa arancio,
1: la felpa rosa, ti voglio
0: bellissima,
1: vedere con la felpa rosa,
0: stupenda,
1: rosa shocking.
0: Ma mi ci hai visto, l'ho messa,
1: sì,
0: qui in radio, sì,
1: sì. Vabbè, rimettila, dai, che è perfetto per l'autunno,
0: domani mi metto
1: shocking
0: la felpa rosa. Oddio, domani mi sembra eccessivo, però nei prossimi giorni tornerò con la felpa rosa.
1: Allora andiamo adesso da Stefano, vediamo cosa ci dice.
0: Scrive: sono Capricorno.
1: Benvenuto Stefano, anch'io.
0: Ho detto finalmente si torna produttivi. Dopo 12 minuti ho acceso la tisana. Stavo leggendo tastiera, invece ho acceso la tisana, la coperta e la disperazione. L'autunno mi ha già vinto.
1: Beh, in effetti,
0: quanto è poetico. L'autunno mi ha vinto. No, no, credo che abbia veramente acceso la tisana.
1: In che senso?
0: Ha fatto il simpatico. Ha fatto la... Credo, Stefano, confermaci.
1: Non lo so.
0: No, ha acceso tisana, coperta e disperazione.
1: Vabbè.
0: Ha fatto la battuta, Stefano.
1: Bravo, Stefano.
0: Poi vedi il finale: l'autunno mi ha vinto.
1: Ma
0: è poetico, Stefano.
1: Io, sì, ma sono in
0: sei sconvolta.
1: Sì,
0: sei sconvolta da un altro Capricorno.
1: Stefano, non scriverci più.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue già a fatica questa puntata di oggi, no scherzo, però il tuo ritorno comincia a pesarmi già, posso dire?
2: Ma non avevo dubbi, ma anzi che l'hai detto...
1: Dopo un paio di minuti.
2: Non subito.
1: Bene, allora, no, a parte gli scherzi, torna la rubrica Strano ma Vero.

0: Animal Edition, sì, questa volta, e vi parlerò di un animale incredibile che riesce a tornare giovane.
1: Dai.
0: È da invidiare.
1: Un Benjamin Button, esatto, degli animali.
0: Delle acque.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il Benjamin Button delle acque, così l'ha rinominato il nostro Alo, mi piace come soprannome. C'è per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition questo animale particolare, perché diciamocelo, quando si tratta di voler rimanere giovane

0: Magari c'è chi spende patrimoni in creme anti-age, punturine, eccetera, integratori o magari borsieri alla vitamina C. E poi c'è lei, perché è una lei, diciamo, una lei, una medusa di pochi millimetri, veramente piccola, che ha trovato la soluzione definitiva all'invecchiamento, cioè tornare giovane. Lei si chiama Turritopsis dornii. L'avrò detto bene, tu che sei latino.
1: Fammi vedere.
0: Turritopsis dornii. Boh.
1: Dorni.
0: Vabbè, insomma, quella che è giustamente conosciuta come la medusa immortale, con un nome un po' più semplice. E perché è così veramente incredibile questo animale? Perché quando è adulta e si trova in difficoltà questa medusa, per esempio perché è ferita o magari è sotto stress, può fare una cosa completamente fuori di testa, cioè invertire il proprio ciclo vitale. Cioè, in pratica, torna a uno stadio precedente della sua esistenza.
1: Che la vecchiaia quale potrebbe essere di questa medusa?
0: Allora,
1: che 200 anni, non si sa.
0: Non lo so, però aspetta, perché qua le idee si fanno ancora più confuse. Lo stadio precedente della sua esistenza è quello di polipo. Non me lo chiedere come mai. Cioè, un polipo
1: che nasce polipo
0: e diventa
1: medusa e poi torna polipo.
0: Esatto. Quindi cosa fa? Poi dopo ricomincia a crescere. Però è come se lei avesse 85 anni.
1: Ok.
0: A un certo punto diciamo questa vecchiaia non mi convince, torno polipo e torna giovane.
1: E torna bimbo.
0: Torna all'asilo.
1: Torna una bimba.
0: Merendina, grembiulino, pennarelli e si riparte.
1: Poi quando torna di nuovo anziana lo rifà, oppure si può fare una volta sola?
0: No, a parte gli scherzi, teoricamente lei potrebbe farlo più e più volte, tanto che infatti in condizioni perfette gli scienziati ritengono che lei potrebbe evitare di morire semplicemente.
1: Ah, quindi qua parliamo di parliamo di Benjamin Button, perché poi Benjamin Button muore.
0: Allora aspetta, non è che è proprio immortale.
1: È immortale.
0: No,
1: volendo.
0: Perché cioè, nel senso, se c'è un animale che l'attacca.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Muore.
1: Vabbè, certo, se t'ammazzo, vabbè, chiaro. Però
0: se ha qualche malattia o qualche ferita, si può autocurare in qualche modo. Quindi, biologicamente, ha trovato il trucco per aggirare l'invecchiamento. È normale che se passa un pesce affamato, basta. Fine dell'immortalità, caput.
2: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Non aveva assunto droga e l'esito degli esami di laboratorio disposti su Daniel Maldini dopo l'incidente d'auto lo scorso 13 settembre a Milano. Il sangue analizzato all'ospedale Niguarda è risultato negativo a qualsiasi sostanza stupefacente, confermato in

0: Invece l'altro capo d'accusa di quella notte all'attaccante del Cagliari, la guida in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito, con conseguente ritiro della patente. È morto Presley Gerber, il figlio 27enne dell'attrice e modella Cindy Crawford. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, è deceduto domenica presso una struttura di riabilitazione. Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, ha dichiarato il portavoce della famiglia. Negli ultimi anni il giovane aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe. Russia Unita, al partito del presidente Putin, ha ottenuto, come previsto, un'ampia maggioranza, quasi il 60%, alle elezioni legislative e ha conquistato un numero record di seggi alla Duma, alle urne anche i territori ucraini occupati e annessi da Mosca. Un altro importante colpo per la democrazia russa. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha scritto in un post sui social l'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a due membri dell'equipaggio. Lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. Intanto il presidente USA Donald Trump avrebbe deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi in Yemen, nonostante le richieste dell'Arabia Saudita, lo scrive il New York Times. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, morto sabato scorso a 83 anni. Bufera su alcuni tifosi della curva della Juventus che ieri allo stadium, durante il minuto di silenzio in memoria del baffo, si sono voltati di spalle. Missione compiuta per l'Italia agli europei maschili di volley. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno battuto senza problemi la Danimarca 3-7-0, conquistando i quarti di finale. Giannelli e compagni torneranno in campo mercoledì sempre al Palavela di Torino contro la Finlandia. In palio le Final Four di Assago. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato della medusa immortale, la Turritopsis dordorni.

0: Sì.
1: Turritopsis.
0: Ma guarda che l'avevi detto bene. Turritopsis dormi.
1: Ma se non lo sai dire, perché dirlo, Alessandra? Vabbè, comunque.
0: Medusa immortale, che è anche più esotico come.
1: Mi sono anche sgridata chiamandovi per nome. Bene, questa medusa particolare, che a quanto pare io non ci ho capito bene, ma prima di essere medusa era polipo. Poi dopo diventa medusa, poi se si ferisce torna polipo, insomma.
0: No, mi piace, è un po' Wolverine delle meduse.
1: Il Benjamin Button delle acque. Andiamo da Marco, che ci scrive: io non voglio tornare giovane, voglio solamente tornare a quando non avevo il mutuo. Marco, penso che siamo in tanti.
0: Potrebbe essere un buon motivo però per rigenerarti,
1: sì,
0: e tornare
1: mutuo,
0: bambino.
1: Bollette. Federica, scusate, ma questa medusa sotto stress ringiovanisce? Io sotto stress invecchio di 7 anni a settimana. Federica, sì.
0: Ma non sei una medusa però. sei umana. Sei comunque sempre del regno animale.
1: Federica la medusa.
0: Federica,
1: no?
0: La medusa.
1: Suona bene però. Davide, concludiamo con lui che ci scrive: quindi il segreto dell'immortalità esiste e ce l'ha una creatura senza cervello? Direi che per l'umanità è una discreta illuminazione. Beh, Davide, sì, forse il nostro cervello ci fa pensare troppo e quindi questo ci porta a morire tristi.
0: A morire tristi, a morire pensierosi.
1: Non è vero che la medusa non c'ha il cervello.
0: Ma penso ce l'abbia,
1: un
0: minimo.
1: Da qualche parte.
0: Quando ti viene a pungere che tu stai nel mare e ti viene a pizzicare. Tra l'altro mi è successa una cosa quest'estate in villaggio, mi sa che non te l'ho mai raccontata, però te la devo raccontare fuori
1: onda.
0: Adesso te la racconto.
1: E che cosa hai fatto il teaser?
0: No, io non ho fatto niente, non lo so, però il teaser lo faccio, perché Gabriele mi ha fatto venire in mente una cosa, una suggestione. Tu immagina qualche ricco miliardario. Ti ricordi che ultimamente c'è stato un miliardario che non voleva invecchiare, si è iniettato il sangue di un giovane, insomma,
1: comunque di suo figlio.
0: Ah, del figlio era? Ok. Ha creato delle malattie, insomma, ha fatto una roba che non si può fare, infatti adesso sta peggio. Voleva ringiovanire, sta peggio di prima. Qualche altro ricco milionario magari sa questa cosa, magari sta ascoltando il comedy.
1: E
0: tu, ricco milionario,
1: ruba le meduse.
0: Vai a rubare queste meduse e ne estrae il DNA. Non so come si fa e se lo inietta.
1: Questo potrebbe essere il fantatrailer del prossimo film.
0: Diventa immortale per un mese e poi praticamente scopre che diventa Medusa Man e diventa un cattivo di un film degli Avengers.
1: Medusa
0: che ne so.
1: Man. Segna, lo facciamo.
0: Scrivo.
1: Lo portiamo al fantacinema.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Beh, amici, devo dirvi la verità, nel fuori onda Alessandro... Ma perché oggi Alessandro, Alessandro?
2: Ma infatti...
1: Vabbè. Alo mi ha raccontato la sua disavventura, barra avventura.
2: Simpatica, ma sì. non raccontabile,
1: con la medusa,
2: dai.
1: No, non raccontabile con la medusa.
2: Vabbè. Ah, premessa, perché uno può... Ah, vabbè, ti avrò appunto lì. Non sono stato io il punto.
1: Insomma, ti hanno chiesto una mano...
2: Sì.
1: Una persona che
2: è
1: stata punta in un posto particolare.
2: I
1: messaggi li abbiamo già letti.
2: Sì,
1: andiamo avanti. Tra poco hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che ti diranno se sei single. Cosa che
2: vero.
1: Tu e non sono
2: Ma lo sono stato
1: io.
2: Per anni, quindi sono curioso.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia,

Scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Torna la nostra rubrica preferita. Oggi cose che ti diranno se sei single. Allora, tu come te la sei cavata nei tuoi... Benissimo, alla stragrande, immagino. Cioè, con il fatto di essere single in passato. Ti ha pesato o no?
2: Per allora, me? Essere single in passato non mi ha pesato. Ero molto divertito, era molto divertente. Poi ho fatto una scelta di campo di fidanzarmi e sono felice così.
1: Allora, spesso...
2: Quanto sono stato diplomatico?
1: Sì, molto. Spesso la gente, in poche parole, non si fa gli affaracci suoi e quindi comincia con delle frasi del tipo ma tu sei difficile. Tipo, no? Non ti fidanzi perché sei difficile.
2: Vabbè, questo...
1: Poi, okay. Quindi nessuno ti sopporta? No, magari il contrario, sono io che non sopporto
2: nessuno. Tra l'altro, mettiamoci dal nostro punto di vista, parlo nostro di quando ero.
1: Sei single? Così carina? Si vede che hai un caratteraccio, per non dire altro.
2: Vabbè, sono molto frasi da 1702
1: sì,
2: comunque.
1: Esatto, poi mai dire mai, mai dire mai, ci può stare. Forse dovresti valutare l'altra sponda, ma perché?
2: Ma forse dovresti anche sì, farvi... Ma a volte può capitare, sì.
1: A volte l'ho pensato, posso dire, disperata.
2: Certo, ci sta,
1: vabbè. Arriverà quando meno te lo aspetti, come una multa, insomma. Cioè...
2: O come un asteroide.
1: Esatto.
2: Che annulla l'esistenza umana.
1: La classica frase morirei solo, giusto così, una frase in amicizia. Poi single per scelta, sì, degli altri. Anche questa è una battuta
2: vecchia come il cucco,
1: però in effetti ci sta. Sarà difficile, alla tua età di buoni non ne sono rimasti. Questa è una grande verità. Cioè, se sei single, ti fai anche il conto del fatto che fondamentalmente... Ma è perché uno perciò è single? Perché quelli buoni sono già tutti presi.
2: Certo. È come quando in villaggio, sempre parliamo di villaggio, quando... Sì. Ad agosto magari ti salta il tecnico, che è un ruolo richiestissimo. Non è, ad agosto, a metà agosto, che tecnico puoi trovare in giro?
1: Sono tutti già presi.
2: E quelli bravi li hanno già
1: come
2: presi, no?
1: I bravi uomini e le brave donne. Si sta meglio single, detto sempre da chi è impegnato. Sì, poi chi è single vuole essere impegnato, chi è impegnato vuole essere
2: chi
1: single.
2: Chi ha i capelli lisci li vuole mossi, chi li ha mossi li vuole lisci,
1: io,
2: chi non ce li ha li vuole.
1: Io vorrei la capigliatura di Halo, cioè non la vorrei.
2: Non
1: la
2: vorresti, io magari vorrei i tuoi capelli viola,
1: esatto.
2: Lunghi.
1: Certo, io e te proprio due opposti. In effetti.
2: Tu con i capelli lunghi viola, io senza niente.
1: Capelli. Beata te. Ah, mi hai fatto venire in mente che dopo ti racconto una cosa. Vabbè. Beata te che ti diverti. Io tutto sto carnevale di Rio non lo vedo, sinceramente, anche se sono single.
2: Quando...
1: Questa
2: sì, tra l'altro, a me adesso la mia fidanzata attuale mi fa: tu perché tu da single tutte le sere? Ma tutte le sere che? Ma io sai quante sere con la PlayStation? Santa PlayStation. Perché detta così uno si immagina il single tutte le sere una donna. Te direi magari, ma non è così.
1: Senti questa è molto carina. Non è che sei un po' frufru? Spesso dicono anche questo. Non è che sei un po' frufru? E poi concludiamo con: dici che incontri solo casi umani. Non è che il caso umano sei tu?
2: È quello un po' di verità.
1: Probabile.
0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E siamo giunti alla fine di questo primo giorno di autunno. Che dire, domani il secondo, poi il terzo, poi il quarto della settimana e dell'autunno. Con lo stralo fino a sabato almeno.
2: E tra l'altro tutta questa settimana, sai che io su queste cose sono un po' ossessivo compulsivo,
1: sì,
2: sono un po' precisetto.
1: Tutto a tema autunno,
2: io
1: immagino.
2: Tutto a tema autunno. Quando è Sanremo è tutto a tema Sanremo. Quando è e io ho fatto tutto. Ho fatto tutto a tema autunno.
1: Bene, allora torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni
2: e con la nostra Alessandrina Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Foliage, foliage.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 15 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Un pomeriggio speciale per i neo-diciottenni di Jesolo, protagonisti nella tradizionale cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale per celebrare il passaggio alla maggiore età. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito il momento istituzionale, un'occasione di incontro e confronto con una personalità del mondo della musica. Grazie infatti alla formula del meet and greet introdotta negli ultimi anni dall'amministrazione, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare Giorgia, impegnata al palaturismo nelle prove del concerto in programma a Jesolo. La cantante ha salutato i giovani rivolgendo loro un augurio per questo importante momento della loro vita, quello in cui si entra ufficialmente nell'età adulta. Nel suo messaggio li ha invitati a impegnarsi e a seguire con determinazione ciò che amano, coltivando le proprie passioni e le proprie aspirazioni. Un momento insomma pensato per festeggiare un traguardo personale, ma anche per ricordare ai giovani il valore dell'essere cittadini e l'importanza di contribuire con le proprie scelte, le proprie energie alla comunità di cui fanno parte. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini, questo grazie a un accordo strategico ed innovativo sottoscritto dal Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.p.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, una digital integrator con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. Il percorso parte da due considerazioni ed analisi prioritarie. Da una parte, un comune come Jesolo, da sempre votato l'innovazione alla ricerca di progettualità tese al miglioramento dei servizi, soprattutto quando si tratta di sicurezza e accoglienza, dall'altra l'inevitabile riferimento alle statistiche che fanno emergere un dato significativo: oltre 600 annegamenti e migliaia di interventi di soccorso lungo gli 8.000 km di costa jesolana. In uno scenario reso più complesso dall'alta densità di presenze turistiche e dalla variabilità delle condizioni marine, VAR Group affianca il comune di Jesolo, Jesolo Turismo, sviluppando AI Beach Safety, un sistema basato su modelli proprietari di computer vision in grado di analizzare in tempo quasi reale i flussi video provenienti dall'area monitorata e segnalare situazioni di potenziale rischio. Il progetto prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla sorveglianza del mare. Nei prossimi giorni partirà di fatto il progetto per quanto riguarda l'installazione delle telecamere sulle altane, sulle cosiddette torrette, e inizierà poi la ricerca delle immagini che poi serviranno per l'avvio della sperimentazione a partire dalla prossima primavera. Da ricordare che Jesolo Turismo è nata più di 30 anni fa, Jesolo come prima esperienza di società partecipata per la gestione del servizio di salvataggio. Chiudiamo ricordando che le sculture di sabbia realizzate in Piazza Brescia sono ancora visibili, ancora per qualche giorno, per cui chi non l'avesse ancora viste, insomma, si può recare in Piazza Brescia, qualsiasi ora del giorno e della notte, per poterle ammirare fino a quando poi si deciderà di distruggerle e restituire la sabbia alla sua collocazione naturale. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, Taylor Swift e Travis Kelce stanno lavorando alle ultime cose che riguardano la sicurezza della villone in Ohio che Travis Kelce aveva acquistato prima di farle la proposta di matrimonio. E così avevano deciso di fare un bel recinto alto, ovviamente per la protezione e anche per la privacy, ma purtroppo si sono scontrati con alcune normative locali che obbligano a mettere recinzioni che non superino i 75 centimetri di altezza, a meno che non siano trasparenti al 75%, questo per preservare la vista sul lago e anche il valore degli immobili. Come hanno reagito i coniugi? Niente, ragazzi, non hanno neanche provato a insistere, hanno detto ah ok, va bene, rispettiamo la normativa. Hanno praticamente disseminato tutta la proprietà di impianti antifurto, tant'è che i vicini hanno detto oh, non faccio in tempo ad avvicinarmi che urla, che senti una voce che urla, ti sei avvicinato troppo, allontanati. Però oh ragazzi, la sicurezza è importante soprattutto per Taylor Swift, che praticamente è perseguitata da anni da uno stuolo di stalker.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Dunque, parliamo di quello che sta succedendo all'interno della band New Order. Sapete che sia la tastierista che il batterista, che sono marito e moglie, non saranno presenti all'ingresso dei New Order nella Rock and Roll Hall of Fame e neanche nelle prossime date del tour. Inizialmente i giornali avevano parlato di un problema di salute di Stephen Morris, che aveva difficoltà a prendere gli aerei. In realtà le cose non stanno così ed è stato mandato un comunicato proprio dalla moglie, nonché tastierista dei New Order, Gillian Gilbert, che ha detto: grazie a tutti coloro che si sono fatti vivi dopo la recente intervista di Stephen a Rolling Stone. Siamo stati entrambi profondamente toccati dalle parole gentili e dagli auguri ricevuti. Vorrei chiarire gentilmente un malinteso emerso durante l'intervista. Alcune dichiarazioni sono state fraintese, portando la gente a credere che Stephen fosse gravemente malato. Fortunatamente lui sta bene. Sono io in realtà a convivere con un cancro, come tante altre persone. Comprendiamo perfettamente come sia nato il malinteso e volevamo semplicemente assicurarci che venissero diffuse le informazioni corrette. Siamo enormemente grati per la gentilezza e il sostegno di tutti e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre proseguo con le cure. Gillian. Cioè, ragazzi, che gaffe! Tutti i giornali avevano parlato di lui ignorando lei, che in realtà sta lottando contro un tumore. Mamma mia. Vabbè, adesso sapete come stanno le cose.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Nazionale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Parliamo di Sanremo che si avvicina a grandi passi e Paolo Giordano sulle pagine del giornale ha lanciato una proposta facendo appello al direttore artistico Stefano De Martino, ovvero regolare l'autotune, esattamente come succede per l'Eurovision. Ricordate quando Olly ha vinto Sanremo e non ha partecipato all'Eurovision perché lì non c'è l'autotune? Ecco, Paolo Giordano ha proposto questo: vietare l'uso dell'autotune come strumento di correzione vocale per l'intera durata dell'esibizione. Quindi attenzione, non deve essere vietato per forza. Se viene utilizzato in alcune parti di una canzone perché fa parte della performance, ok, se viene usato come effetto va benissimo, ma se deve essere usato come strumento di correzione vocale equivale a barare, non è giusto. Se tu sei stonato come una campana non dovresti andare a Sanremo neanche con l'autotune. Non voglio dire che Olly sia stonato, tra l'altro le sue canzoni mi piacciono un casino, soprattutto Depresso Fortunato e Questa Domenica, quindi niente contro Olly, però secondo me andrebbe valutata questa cosa dell'autotune. Il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo mi pare non sia ancora stato pubblicato e chissà che non troveremo una bella sorpresa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta nel capoluogo lombardo. Alle esequie anche la famiglia Moratti, giocatori del passato e del presente dell'Inter, i vertici del Milan e il sindaco Beppe Sala. Tanti i tifosi all'esterno della chiesa. Per Donald Trump non ci sono dubbi. La Russia ha perso il controllo della propria industria petrolifera a causa della guerra con l'Ucraina, ha scritto in un post su Truth, aggiungendo che questo conflitto assurdo deve finire. Dichiarazioni che arrivano a poche ore da un'affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha auspicato di poter riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina per fare un altro tentativo per raggiungere gli obiettivi pacificamente. Sul campo intanto continuano i raid.

0: Sono almeno 5 i feriti di un attacco con droni su Zaporizhzhia. La Moldova ha invece riferito che la notte scorsa il proprio spazio aereo è stato violato da un oggetto volante non identificato. A partire dal 23 settembre tutte le compagnie iraniane rischiano il blocco totale a causa della loro esclusione dalle operazioni internazionali in seguito alla minaccia di sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti nei confronti delle aziende che forniscono loro servizi aeronautici, lo ha annunciato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent. In Germania, disfatta per la CDU di Friedrich Merz dopo il voto in Mecklenburg-Pomerania, che ha sancito la vittoria dell'AfD. È un risultato drammatico e senza precedenti, ha affermato il cancelliere, che ha parlato anche della tenuta del suo governo, sottolineando la determinazione ad affrontare le responsabilità storiche che la Germania si trova davanti per garantire il futuro democratico del paese. Veniamo all'Italia. Il prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per giovedì pomeriggio, potrebbe avere all'ordine del giorno anche il provvedimento annunciato ieri dalla Premier Giorgia Meloni sul numero massimo di alunni stranieri in classe e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il governo è al lavoro per definire il testo della norma, che potrebbe arrivare sul tavolo del CDM come disegno di legge. In chiusura, lo spettacolo. La RAI ha pubblicato il regolamento ufficiale di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. La kermesse si articolerà in 5 serate con 24 artisti in gara nella categoria unica dei campioni. Il vincitore della serata performance, prevista per venerdì 19 febbraio, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Vietato l'uso dell'intelligenza artificiale per stendere musica e testi delle canzoni. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: più.
1: 18 e un minuto.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Buona giornata e buon inizio settimana. Un pomeriggio speciale per i neo-18enni di Jesolo, protagonisti nella tradizionale cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale per celebrare il passaggio alla maggiore età. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito il momento istituzionale, un'occasione di incontro e confronto con una personalità del mondo della musica. Grazie infatti alla formula del meet and greet introdotta negli ultimi anni dall'amministrazione, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare Giorgia, impegnata al palaturismo nelle prove del concerto in programma a Jesolo. La cantante ha salutato i giovani rivolgendo loro un augurio per questo importante momento della loro vita, quello in cui si entra ufficialmente nell'età adulta. Nel suo messaggio li ha invitati a impegnarsi a seguire con determinazione ciò che amano, coltivando le proprie passioni e le proprie aspirazioni. Un momento insomma pensato per festeggiare un traguardo personale, ma anche per ricordare ai giovani il valore dell'essere cittadini e l'importanza di contribuire con le proprie scelte, le proprie energie alla comunità di cui fanno parte. Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad avviare un percorso di utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto dei bagnini, questo grazie a un accordo strategico ed innovativo sottoscritto dal Comune di Jesolo, Jesolo Turismo S.p.A., storica società partecipata nata proprio per la gestione del servizio di salvataggio, e VAR Group, una digital integrator con 908,8 milioni di euro di fatturato ed una presenza in 16 paesi. Il percorso parte da due considerazioni ed analisi prioritarie. Da una parte, un comune come Jesolo, da sempre votato all'innovazione e alla ricerca di progettualità tese al miglioramento dei servizi, soprattutto quando si tratta di sicurezza e accoglienza, dall'altra l'inevitabile riferimento alle statistiche che fanno emergere un dato significativo: oltre 600 annegamenti e migliaia di interventi di soccorso lungo gli 8.000 km di costa jesolana, in uno scenario reso più complesso dall'alta densità di presenze turistiche e dalla variabilità delle condizioni marine. VAR Group affianca il comune di Jesolo, Jesolo Turismo, sviluppando AI Beach Safety, un sistema basato su modelli proprietari di computer vision in grado di analizzare in tempo quasi reale i flussi video provenienti dall'area monitorata e segnalare situazioni di potenziale rischio. Il progetto prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla sorveglianza del mare. Nei prossimi giorni partirà di fatto il progetto per quanto riguarda l'installazione delle telecamere sulle altane, sulle cosiddette torrette, e inizierà poi la ricerca delle immagini che poi serviranno per l'avvio della sperimentazione a partire dalla prossima primavera. Da ricordare che Jesolo Turismo è nata più di 30 anni fa, Jesolo, come prima esperienza di società partecipata per la gestione del servizio di salvataggio. Chiudiamo ricordando che le sculture di sabbia realizzate in Piazza Brescia sono ancora visibili, ancora per qualche giorno, per cui chi non l'avesse ancora viste, insomma, si può recare in Piazza Brescia, qualsiasi ora del giorno e della notte, per poterle ammirare fino a quando poi si deciderà di distruggerle e restituire la sabbia alla sua collocazione naturale. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Sergio Mattarella richiama indirettamente all'ordine il governo di Giorgia Meloni sul tema della scuola. Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, il capo dello Stato ha affermato che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. È aperta a tutti, come dispone la Costituzione. Deve aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Il Presidente della Repubblica ha poi fatto riferimento al caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni a Roma, sostenendo l'importanza di non lasciare soli gli insegnanti e la necessità per i genitori degli studenti di non tradire il patto educativo. Le parole di Mattarella arrivano dopo che nel weekend Meloni ha annunciato l'intenzione di portare in CDM una proposta per limitare il numero massimo di alunni stranieri in classe e vietare burka e niqab a scuola. Per Donald Trump non ci sono dubbi. La Russia ha perso il controllo della propria industria petrolifera a causa della guerra con l'Ucraina, ha scritto su Truth, aggiungendo che questo conflitto assurdo deve finire. Dichiarazioni che arrivano a poche ore da un'affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha auspicato di poter riprendere i negoziati trilaterali sull'Ucraina per fare un altro tentativo per raggiungere gli obiettivi pacificamente. Nuova escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e i media statunitensi. Le principali emittenti televisive hanno deciso di sospendere la copertura condivisa delle attività del presidente dopo che la Casa Bianca ha rifiutato di consentire alla CNN di agire come rappresentante del pool. Rimane operativa la copertura per la stampa scritta, le radio, le agenzie di stampa e i fotografi. La decisione arriva dopo che CNN, MS Now e Politico hanno deciso di fare causa all'amministrazione Trump per il negato accesso alla Casa Bianca ai loro giornalisti. Veniamo all'Italia. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Ora l'uomo potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per farvi ritorno solo la notte. La semilibertà ottenuta rappresenta il primo passo per chiedere la libertà condizionale. L'udienza è già stata fissata per il 24 febbraio 2027. E chiudiamo con l'ultimo saluto a Milano a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter morto sabato scorso a 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta nel capoluogo lombardo. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Go Kings, go.

0: posso.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.
1: Darling, darling, we'll turn the lights back on now. Watching, watching, as a credit-

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.